0: Alessandro.
1: Prego.
0: Prego, guardate di sua location.
1: Se vuole.
0: Info.
2: Prego, 731, 1231, 1231.
0: 1231.